bophelo bo re bo phelanga le fatsinge ha bona khotsa ho sinyile le fatsing re phela ka thata nne meche ho bana re alwana re ya bolayana ho sinyile hai ke ditaba di jwalo empa tsona di tla fela di tla fela dintwa tsena tseo re di lwanang ditlofela dintwa tseo re di lwanang hodima PCFM.

0: Amen.
1: Amen. Nkhono ka dithabaneng.
0: Amen. Amen.
2: Amen. Mngana tlo go bona se sentse ga ke tshele go bona pela tshabo.
0: Amen.
1: Amen. Bana phela nkhono a fumane ntsirele.
0: Thank you nkhono. Ana ke nkhono.
1: Nkhono mama gana phela ne.
0: Thank you nkhono waka. Thank you nkhono mama more. Wola wa tsama ontsu nyamela ha ke tla botsa nkhono waka. Thank you nkhono waka. Thank you nkhono mama more. Amen.
1: Amen nkhono matshepo.
0: Hana matla satana. Hana matla satane a ho hlola badumedi a ho hlola bana ba hae hana matla

kotsi e kgolo ke ho ba hara batho ba dulanga ba nahanne ho hloleha.

0: Trabaja o morren. Ma sali.
1: Ma sarà lo stesso ora che sia la foto, che la foto toiata, a te le foto mo le faccio di me fantasi, o la buona cambia, trabaja o morren.
0: Trabaja o morren a ma sali.
1: Amen.
0: Morena morimo a matiri so le kanya lo kotso ba ba le le bantu ya honni.
1: Ka o tsama le wana kote di gino de gira katala.
0: Amen in nesu. Bodibeng ba mahlomola mo keneng ke tibile wa hlaga wa ntutubolla ka tsota dintletsa gao. Awis malefu molapo ale na hathothe. Re ba ha o morena.
2: Re ba ha o morena.
0: Me Alice.
2: O re ho nna ke lelale ke shebele hodimo moeti ha khathali o fetswa ke modimo ke ne Alice Makhoma mo qoule nkotlo
0: ka ba ha o morena me Alice Makhoma
2: amen innes
0: amen innes haile nna le bantlo ya ka re tla sebeletsa morena ka mehla emma thabo di photo ale simpiti wena ya

0: re ba ha o morena
1: re ba ha o morena ngwaneso
0: ngwaneso
1: ha bo tsuku e kena bo tsuwa sheba Jesu se fapano sa gore go thata di ba sana tshi re ba ha o morena
0: re ba ha o morena ngwaneso
1: go lo tikira nna ke tlo
0: amen e hle neso
1: ene ba tla
0: Humonati ibile ya thabisa humonati ke thabo fela ya sa thabanyena u busotsi ba fela hore e ba habo papa ke party e ba mayena o ya loya ho di maphisi fm ya lo khotlala gasola hantatai ho thewa hantle avanile sotho hotel and casino ke tlo iphumana ke ikentsewa ho ba haona letho leo ke tla iphumana ke ikentse lona re ba ha o morena o ntlela ka dipolelo tse phakisang ho nthusa ha ke re ke mofutsana o re tshe o na le nna ha ke re goro e ya hana o re o tla kena me tshidi a le ha ntate molo pita re ba ha o morena
2: re ba ha o morena
0: sa khomo
2: ke teng se di ba sa maria le ka renya te se di ba se di ntse tla matla a tsona ke bo phe re ba ha o morena
0: re ba ha o morena sa khomo mo ke re
2: ka
0: amen nne
2: amen le khomo

o adore Jesu di tironeng le ditabana keleng o mahlaisetse pelo yaka le dipolelo tsohle tsa Jesu matla aka le maiketlo aka a usile hata a le magalane.

0: Re ba hao morena.
1: Mme Alice.
0: Iza ke di sheba mahlohong ke tsaya dipiedi. Ha o thabo ha o ditlhong nang ka lahlwa ke wena. Ke nne Alice Makhuma Motlou.

0: mahau wa mogena wa rona Jesu Kristi le rato la modimo ntate kopano le matshidiso a moya o halalelang mahau ona o re boloke bohle go fihlela Jesu Kristi a khutla o talata ke ke ha e ka lefatshe lohle amen ke me Alice Maguma motlongi mona le nkotong
1: amen e ngwaneso
0: amen nneso.

mona o botsa potso we botsa Sanbalate we botsa Tobia we botsa Gesheme mo Arabe ilinge dira tsa bona le fatsinge motho e mong o ya ge ha o sobe bonolo le fatsing ke mo huile na hwala hlelwa sera diabolos ala hlelwa le fatsing ya re ha sihla le fatsing emuna ona ile a bolellwa hore o tla o nyanyake o tshalake o lebe o dimo le tlase empa o tle o hlokomele mohlanka waka e leng jobo ka hona lefatsheng mona mona mosega diabolosi a tšhalakang a teng mona mosega diabolosi a filweng maatla a go tla rena o na le mahlana a gae o na le bana ba gae bo a lwanang ka bona go na le bana bo e tla re ga o ba sheba o bone ka ngwanenwa ke ngwana ka sebopeo go na le bontate be reng a o ba sheba o bone gore bontate bana ke bontate ka sebopego go na le bomme be reng ga o ba sheba o fumane gore motho enwa ke mme ka sebopego empa mo batho bana ba nkile dibopeo tsa batho empa ka gare go bona e le manyoloi a satane e le bona bou satane a nyanyakang e le bona bou satane a utlwisang bana ba modimo bohloko ka bona Bibele ya ka le Bibele ya hao dire o tla o hopole hore di khopiso di tla ba teng di khopiso tsena o tla di tlisetswa ke manyoloi ibile a ke se ka ka sebedisa manyoloi o tla di tlisetswa ke bana ba satane o keke wa bona satane ka sebopeo sa hae a tla ho wena ho tla o leka o keke wa bona satane ka sebopeo sa hae a tla ho wena ho tla o tshwenya empa o tlo bona motho yenwa yeo reng o haufi le nna o tlo tlelwa ke satane ka sebopeo sa motho Nehemia o re Sanbalat
o re le Tobia o re le Geshe le di ratseding tsa rona bebele ya ka e re mohlaletsatsi leo e re o ile a ba romella mangosa a re ke tshwerwe ke mosebetsi o moholo ke sitwa ho theoha nka emisetsanga mosebetsi ka ho tloela le ka ho theoela ho lona mohlodi thero mo ke batlanga letsatsinye lena getle ge tsepamise maikutlo a rona mohlodi thero wa letsatsi lena ke tshwerwe ke mosebetsi o moholo ke sitwa ho theoha ke tshwerwe ke mosebetsi o moholo ke sitwa ho theoha bebele ya ka le bebele ya hao giri Nehemia wile ari o tshego ke mosebetsi o moholo ari ke sitwa ho theoha batho ba bang ka ho rata setumo ka ho rata ditulo tse ka pele e re a le ka hare ho mosebetsi a le ka hare ho leeto a le ka hare ho process ya bophelo ba hae e re se radia bolosi ha se motlela ho fapana le hore a focuse a shebane le mosebetsi o a o etsang ebe o lahla direction ebe o lahla focus ebe o se a shebana le ntwa tseo e senye tsa hae dintwa tsa dinge ha di utlela a se dintwa tseo o ka wa di lwanang dintwa tsa ding ha di utlela a se dintwa tseo o loketseng hore o di lwane e se hobane o le boi empa o fa modimo sebaka hore a o lwanele dintwa tse jwalo o fa modimo sebaka hore a tle a o lwanele dintwa tse jwalo o ka hare ho le eto la ho la bophelo o shebane le ditaba tsa 2026
o ile wa errala 2026 hore ke batla 2026 ha e fela itle e fele ke fihletse 1 le 2 le 3 e re ka hare ho leeto lena la bophelo e re ha o fitla bohareng ba selemo ka deiti ena ya la 4 ebe o lahla focus ebe o lahla ho shebana le mosebetsi o ntsenga o etsa ebe o shebana le ntwa e seng ya hao ke tshwerwe ke mosebetsi o moholo ke sitwa ho theoa bibele ya ka le ya hao di re o ile a ba romella mangosa a re ho bona ha ke tlo lwana ntwa ena le lona ntwa ena e tlanga e nlebile ntwa ena yeo ke sentse ke le ka hare ho yona ha ke tlo tlohella mosebetsi ha ke tlo tlohella setswalle sa Jesu ha ke tlo lahla focus ya hore ke tle ke shebane le ntwa tsena tse tshipa empa o teng ya tlanga ho ntwanela faha modimo sebaka ke tshwerwe ke mosebetsi o moholo ke sitwa ho theoa ke tshwerwe ke mosebetsi o moholo ke sitwa ho theoa ha ke re tshatshele morao re ke re etse setshwantsho nna le wena dimathi ke tsena di fihla di kgumama hodima mola di itukisetsa ho tloa kgweleng di itukisetsa ho qala lebelo di mathi tsena ha di khuma mafatshe di lebeletse ho tla sithunya sella se di tlosa hore di kalelle ka lebelo la tsona di e di utlwi sithunya sella ha di se di utlwile sithunya sella di kalele ka lebelo la tsona ha di ntse di matha di ntse di matha wa pele ha loketse ho fihla kgweleng a loketse hore a etele mosebetsi wa hae o ye a utlwe lentswe ka thoko ho batho bana ba tlileng ho tla shebella lentswe lena le re lentswe lena le re hela wena o keke wa siya ngwaneso hela wena keke wa siya ngwaneno weso ya ba se mathisena seneng sele ka pele se hetla motho ya neng a bua mantswe yana ya ba ho hetleng wa hae
ke mo ya neng a tla ka morao a fihlanga a mo feta hona mono e ba o tshelela gweleng le ka le baleng papading ya bolo ya maoto hona le batshehetsi ba papadi ya bolo ya maoto kana kwa yeo ba hlokomelanga hore se hlopha sa bona se ya hlolwa e ba bakalella ho nkwa ke maikutlo ba bui dipuo tse ngata tse fapaneng empa ha o tseba hore o se papadi o ya tseba hore na o hlokang mosebetsi wa bona ke ho ntsha moyeng wa papadi mosebetsi wa bona ke ho ntsha moyeng wa papadi ka mehla le mehla ke tlhola ke bolela kere se dumelle ho ntshwa moyeng wa papadi ke se papadi se feletsweng ke moya wa papadi se dumelle ho ntshwa moyeng wa papadi ke se papadi se feletsweng ke moya letshepo ya papadi hobane ha o ka ntshwa moyeng ke se papadi se feletsweng ke moya letshepo ha o tlo tswela pele ka papadi ya hao ha o tlo atleya papading yeno ya hao le bophelonga bona bo re bophelang a go bue mantse a tshwananga le ya Nehemia ke tshwerwe ke mosebetsi wa o shebana le sefahlo sa Jesu Kriste ke tshwerwe ke mosebetsi o moholo wa o labalabela kgotso ke tshwerwe ke mosebetsi o moholo wa kopano e sitwa ho theuela ho lona hobane ke ka hare ho lebelo lebelo la bophelo bo ke bophelang

0: Attention.
1: Ha fela re sa fetolwe le ditlwaelo tsa rona tse soto re tla dula re hamela le tanti ka hona tlhopho botjha e tlameha ho qala dipelong tsa rona ka bomong re le ba ka ho fela ha re kope Morena Modimo a re thuse a kenye dipelong tsa rona moya wa lerato la naha lerato la sechaba sabasutu le moya wa kutlwelano bohloko.

Mega Double HP Omar Asheru TP Dream Girl pelo mono ine ile thandizwa mazwai zabalaza ke motsotso pele re fitla hore nya le shumela motso o le mo mogotlo fetela ka lefaphela ditaba hutla lo tse ba fela hore na metsentse di etsa hala e bena ke di thing mo mamedi tsentse di gahella jolo e bena ke di thing for play at 11 o'clock lo nine tsedi teng sike wa suta sike ba ya ka e kapoka e re balo di hlotsa ditaba tsa hora ya le shumela motso o le mo ke Thabi Thabelang Tau.

kana ntse ke bua le yena ne o maphaka ona tsatila ka jeno o rentsane tsa bo borobong a mpotsa re monna le sotlhole jwang ha ka ho bata ha kale kale ena CJB bua le yena tsatila ka jeno ntate ne o maphaka

bona mokete ona wa PCFM wa vintage o tla tshwara mafelo a August. Na ka utlwa batho ba mballa ha ba bona di video balla ao bana a ke gole le satlalla getlong lena he re buile nako ya sale teng empa ha di papatso di santsane di sejetswa ka matla di tla